S'intreccino col canto giocondissime danze. Goderò, goderò, lieto e festante, se goder

Il cieco carcere nel sempre mondo, il cieco carcere nel sempre mondo. Arrai del mondo, arrai del mondo, si c'è il misero, arrai del mondo, arrai del mondo.